la luna mezza al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si solterà.

a ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna, va e qua là, con la rossa, va seconda, con la storna, fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un guascià, e il

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, Diego il paniere, fa per te.